Rumba di lampa la ta, rumba di lampa la ta, rumba di lampa la ta, rumba di lampa la ta, rumba di lampa la ta.